brillo por quegli occhi. Uomini cauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, cosa sono, cosa sono. Sono streghe che cantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestri di inganni, amiche da fare.

0: signore.
1: E va, faccio la pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzaste e non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò. Ti basta l'anima di far quel che io ti dico.
0: Pur che lascia le donne.
1: Lasciar le donne?
0: Mm-hmm.
1: Pazzo! Lasciar le donne! Sai che lei per me sono necessarie, più del pan che mai.

0: Io che mi sento se steso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai il naturale più vasto e più benigno.
0: Or su cosa vorreste odi?
1: Vedesti tu la cameriera
0: di donna Elvira?
1: Io, no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei può tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potresti presentarvi col vostro?
0: Con poco credito, con gente di tarrango, gli abiti signorili, sprigati, via!
1: Signore, per
0: finisci,
1: ragioni,
0: ma...

0: par?
1: Mi par che abbiate un animo di brontola, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle qualche carezza, fingi la voce mia, poi con bell'arte cercati co condurla in altra parte.
2: Ma signore,
1: non più repliche.
2: E se vuoi mi conosce?
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi.
0: Zitto e l'apri, e giudiziosa.
3: Eccomi a voi.
1: Vediamo che farà.
0: Che bell'imbroglio.

0: quante lacrime e quanti sospir voi mi costate.
1: Io, vita mia, ma poverina, a quanto mi dispiace.
0: E voi direte più?
1: Oh no, muso bello.
0: Sarete sempre mia?
1: Sempre.
0: Carissima.
1: Ah, carissima, la burra mi dà gusto.
0: Mia tesa.
1: Mia Venere. Io ho tutto cenere.
2: Il birbo si riscalda.
0: Non mi ingannerete.
1: No, sicuro. Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto. E a quei bei lumi.
2: E a chi sei morto?
1: A lumi.
2: E a chi? Par che la sorte mi secondi. E già mo'.

0: favoriti al campo di battaglia.
1: Tanto meglio per loro, li vedrete tornar carichi da loro. Ma non fale a picciol, sono ancora vive, vi ritorneranno. Ma con le mani e piuttosto che mani piante.

0: maggiore incluso.
1: Tu sei per me.
0: Mai tremiti, falti.
1: Tu sei per me.
0: Al foglio, sì, barbaro.
1: E ti dica, al foglio,
0: a te, io voglio, io voglio.

0: conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verrà?
1: Non conosci,
0: no, non conosci, no.

signor, volse scappo, che in silenzio chi fece chi fu. Cosa mi dice questo ragazzo? Ascoltate, parla di sua, ascoltate, parla di sua. Da balcone che guarda nel dinno, bellicosi ogni di giraveggio, e poc'anzi può darsi di peggio, vidi un uomo signa mia gitar giù.

0: Al balcone, in giardino,
1: ma signore, signore, parla in nero,
0: segui pure, di volta vedesti già cammini,
2: io non so,
0: e a cangione sta zitto una volta, e a me soldi per tanto tumulto, già ti fatto un po' stare occulto, sono io stesso saltato di lì. Chi fosse so che stupore, come mai diventasti si grosso? Non posso, il salto da fasti così, chi il direbbe? Tu che dici? Avevi il ragazzo? Per me? Esso appunto, la Siviglia a cavallo mi giunto.

0: bel testimone del promesso matrimonio con la santa di Danà.
1: Sotto le
2: mani, silenzio, onore, terremo. Il contratto, le terremo.